0: sul palco, amici fuori dal palco, Martin Garrix e Ed Sheeran. Allora, quindi invitereste ai concerti il telefono? Oh, presto che tardi, presto che tardi. Arrivano dei messaggi molto belli, devo dire che la media viaggia sul no, non li vieterei, ma sicuramente è un invito a utilizzarli tutti con una certa moderazione. 11 un minuto. Mi sembra di capire che la media sia un po' questa, ecco.
1: Ciao,
0: i messaggi.
1: Ciao, sono Davide da Como. Allora, io i telefoni non li vieterei, i concerti, perché è vero, bisogna un attimo immortalizzare il tuo cantante, la situazione, lo spettacolo, ma come ogni cosa ci sono dei limiti. Una volta che hai fatto una foto, un video, poi basta, mettilo via e goditelo al massimo. Devi sentire i brividi dentro di te, perché è vero, fai i video, fai le foto, ma le foto migliori si fanno con i nostri occhi.
0: Davide, niente da aggiungere, bellissimo messaggio. Novità, in Your Eyes, appunto.
2: Novità.

0: saluta i nostri occhi e ci regalano musica romantica. In Your Eyes, la novità. 11:05 minuti. Pensavo che sarebbero arrivati messaggi diversi, perché per esempio io alla domanda vieteresti i telefoni ai concerti avrei risposto sì, di getto. Invece voi mi state un attimino ridimensionando la questione.
1: Ciao. Io onestamente il telefono e il concerto non lo vieterei, perché comunque, cioè, magari non tutti riescono ad andare al concerto, e quella volta che riesci ad andare vuoi avere un tuo ricordo, telefono, comunque nel telefono.
0: Sì.
1: E magari la foto con l'amico, il video, il momento bello passato insieme. Io onestamente non andrei a vietarlo, perché comunque può salvare ricordi che magari non riuscirai più a goderti. Ciao Marco D'Adesio.
0: Ciao Marco, bel messaggio. Britney, dove sei? Torna tra di noi con Elton John, Strepitosi.

0: esatto, 11-11 minuti, profumo d'estate anche nella musica su Disco Radio. Allora, a proposito di telefoni da usare o meno ai concerti, c'è chi, Laura da Rovello, che è piena rasa proprio dei telefoni, scrive: guarda, io tornerei solo ai telefoni che possono chiamare, basta, ci stiamo isolando troppo. Indubbiamente hanno tante utilità, funzionalità che semplificano la vita e i nuovi smartphone, però in effetti, pensandoci.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche, ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
18: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
19: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
18: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
19: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
20: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
21: Quasi tutto.
20: Cosa manca?
21: Una Jeep nuova.
20: Una Jeep?
21: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
20: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
21: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire

0: partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
2: Rigoldi! A Milano dal 1906.
3: Disco Radio!
4: In questo giovedì sapete che fate? Ci godiamo immediatamente la dance storica. Ci piace il fatto che sia tornato. Eccolo qui il nostro Rhythmic History. Il 2003, come lo vedete? Magic Box. C'è If You.

0: Life, Timmy Trumpet, questo disco radio. Quindi vietereste i concerti. Sì, ciao, i telefoni ai concerti.
1: Ciao Olga, Marco da Milano. Ti voglio dire che per molto tempo ci sono cascato in questa trappola e ho cercato di immortalare i concerti per tenere con me quei momenti. Poi mi sono reso conto del fatto che effettivamente il telefonino è lo strumento che ti aiuta a non godere il momento, e per cui alla luce del mio percorso odierno ti direi assolutamente vietiamo i telefoni ai concerti.

0: sul Loco Loco. Vediamo un po' se riesco ad avere un pazzo in diretta. Fammi osservare bene che c'è dall'altra parte Francesco Di Bruno. Fai proprio al caso mio, ben ritrovato.
1: Eccomi,
0: tematica, visto che tu sei anche un musicista, oltre ad essere scrittore, giornalista, compositore, chi è? Senti, vieteresti i concerti ai telefoni?
1: Io vieterei i telefoni ai concerti, sì, e tanti artisti lo fanno,
0: Sì?
1: Tanti artisti lo fanno e io apprezzo.
0: Ma sai che anch'io pensavo che la maggior parte degli ascoltatori dicesse sì, assolutamente, basta, invece no, la maggior parte per no, usiamoli magari, giusto con moderazione, ma diamo alle persone, diamoci la possibilità di portarci a casa un ricordo. Il problema è che veramente non ci controlliamo. Com'è sta cosa?
1: Ma quanti concerti abbiamo visto senza registrare?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Eccoci per noi Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Maturità al via oggi con la prova di italiano per quasi 528.000 studenti tra le 7 tracce, brani tratti da Pavese, Brancati, Calabresi, tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere e poi anche l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. La cronaca, ora un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldino, al confine con Uboldo, in provincia di Milano, sulla statale 527. A Torino la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino portoghese di 31 anni per tentato furto aggravato, è stato colto mentre cercava di spaccare i vetri di un cantiere. ZTL Isola Milano, dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate, i verbali potranno essere fatti però dagli agenti di polizia locale. E poi lo sport, il basket con la finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano con l'Olimpia che ricordiamo è avanti 2-1 nella serie. Dopo il blocco di ieri tra Milano e Rogoredo, Milano-Rogoredo e Piacenza, oggi nuovi disagi per i Frecciarossa tra Roma e Firenze, cavi tranciati e treni con ritardi fino a 90 minuti. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste e meno scenografiche da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese e del mondo del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare, innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah, ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Quattro hit le più ritmate, vi tereste

C'è Felicia con My System, Disco Radio, 11:48 minuti, con me Olga from Disco to Disco, appena suonato e ascoltato. Andiamo sul balcone più bello del Piemonte, uno dei balconi più belli del Piemonte, perché Piemonte di balconi belli ne ha meravigliosi. È un borgo magico, sospeso tra le vigne, con una vista pazzesca sulle Alpi. Così è chiamato infatti Treville. Treville è un comune di 260 abitanti della provincia di Alessandria. Arrivando lì in cima alla collina dove sta questo bellissimo borgo, davanti alla facciata della chiesa di Sant'Ambrogio, ci troveremo le colline del Monferrato sotto i piedi, la valle che si apre in basso e nelle giornate più terse e più limpide anche un arco alpino che ci guarda con i suoi occhioni, che sta in fondo, colori meravigliosi che cambiano a seconda anche della stagione, quindi non ci sono stagioni migliori in cui vedere poi questi borghi bellissimi. Dipende se patisci il caldo, se patisci il freddo, quali colori più ti affascinano, eh? E poi il centro è molto bello, storico, da lì partono tante camminate. C'è una cosa particolare da scoprire che io non conoscevo, che nel sottoterra ci sono gli infernot. Sapete cosa sono gli infernot? Sono dei piccoli ambienti ipogei scavati nella pietra particolare, una roccia chiara e anche tenera, perché appunto può essere in qualche modo scavata. Sono spazi nei quali entri passando per delle scalette strette, ovviamente se soffri di claustrofobia non puoi farla questa cosa, che venivano utilizzati per conservare il vino in condizioni di temperatura e umidità stabili e adatti. A Treville ce ne sono diversi, ciascuno con la propria forma, ciascuno con i propri dettagli, che possono essere visitati. Si chiamano proprio infernot, quindi ambienti ipogei scavati in questa roccia molto particolare e particolarmente tenera. Quindi se volete, per le vostre gite, Treville vi aspetta. Siamo in provincia di Alessandria, chiamato anche Balcone sulle Alpi.

0: Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autori Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
12: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
11: Prenoto subito un appuntamento.
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
18: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
17: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
18: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
17: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
19: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
20: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21.